0: Sono fuori la mia.
1: Il numero fortuna è noi.
2: Oh, well, BLS Memorial.